questa pausa. Ascoltami come chi ascolta piovere. Senza ascoltarmi, ascoltando ciò che dico con